0: questo col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma, non piovrai.